0: Allora, le poi si ci calia, sì, è poco. We are on scene to incident 013, over.
1: Search 9-0-1-10. Roger, saved.